0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
1: Hai un bella testa, le mie cavaglie a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.

0: la salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
1: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
2: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori. Sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così. Se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
3: Radio San Luchino.

per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: E un san sbregheller lui e il brassalat serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

andiamo verso mattina con la musica di Radio San Luchino. Verso mattina, il programma con le canzoni di ieri, oggi e domani per arrivare verso il risveglio della giornata. Buon ascolto!

0: ce ne facciamo, non lo vogliamo.
1: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto. Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.
2: Radio San Luchino.

0: La clinica veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La clinica veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La clinica veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.

0: State ascoltando Radio San Lucchino.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
1: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
0: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna. Specialisti del tuo comfort.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.

pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 6.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù

0: consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenotalo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
4: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.

0: Hai un bella testa. Le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
4: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
5: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
4: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
5: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
4: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.
6: Buonanotte, sei su Radio San Luchino.

la chiave dal portiere. Dove andare? Ma a ballare. Mi commuovo e penso che giocavamo a scopa insieme ogni sera dopo il tè. Ora faccio

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
0: 051 665 0034.
2: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
1: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32

0: Una festa dei sapori e della convivialità.
1: Una festa della cultura e della socialità.
0: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia.
1: È la Festa Unità Provinciale.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
0: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338. Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
3: San Luchino Notizie.
4: Buongiorno dalla redazione. Gli Stati Uniti lanciano l'Operation Economic Outcast per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo. Tagliare ogni linfa economica che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione, trasporti marittimi. Da Bessent anche un avvertimento a coloro che agevolano l'Iran. Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre. È molto importante continuare a dimostrare determinazione e capacità di agire dopo la cessazione delle ostilità, ha dichiarato Macron. L'Italia non parteciperà alle esercitazioni, lo fanno sapere fonti di governo, ricordando che si tratta di una scelta in linea con la posizione italiana, ribadita più volte dalla premier Meloni, del no a soldati italiani a Kiev. Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora. Sulla ricostruzione il lavoro da fare è grande, ma è ancora più grande l'impegno. L'ha detto la premier Meloni ad Amatrice per il 10° anniversario del sisma. Come prima tappa la presidente del Consiglio ha raggiunto il memoriale che ricorda le vittime del sisma e si è fermato il raccoglimento per la deposizione di una corona d'alloro. Poi ha partecipato alla messa presieduta dal cardinale Zuppi. Simbolica la scelta del presidente Mattarella di inaugurare il prossimo anno scolastico proprio ad Amatrice con una cerimonia ufficiale del 21 settembre. Dopo il caso della bambina di 4 anni deceduta per sospetta difterite, il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Palermo, Alberto Firenze, ha dichiarato che la SP ha attivato tutte le procedure previste dai protocolli di sanità pubblica. Al momento non risulterebbe nessun nuovo caso e il cugino di 4 anni della bambina deceduta resta ricoverato, ma non in gravi condizioni. Il calcio buono alla prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Daniel Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Fiorentina, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dall'Ara grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Fartesi. Per il momento è tutto, a più tardi.
5: Previsioni del tempo.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesce temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, in formazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.

0: Pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D. Telefono 051 50 51 46.
1: Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
2: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe e Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. e buon compleanno ad Andrea Chimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Radio San Luchino Estate.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna. Parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
3: Questo programma vi è offerto da
2: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
4: L'oroscopo di Maya.
5: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro, la giornata vi impone scelte chiare e rapide e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore, la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, Se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza. Ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutte e a tutti.
4: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.

Bentrovati, buon martedì 25 agosto con il GR delle buone notizie. Gli hotel giapponesi stanno trasformando il sonno in un servizio sempre più sofisticato. Questionari, rituali serali, cuscini tecnologici e consulenze personalizzate fanno parte di una nuova tendenza, lo sleep tourism, che intercetta una domanda crescente di benessere e soggiorni pensati non soltanto per essere belli ma per far star bene. All'hotel 1899 Tokyo, nel quartiere di Shinbashi, ad esempio, il pacchetto parte da una diagnosi del sonno compilata dall'ospite. Le risposte servono a preparare una miscela personalizzata di camomilla e bancia di Mimasaka. In camera cuscini di ultima generazione, sali da bagno e una tisana completano il rituale. Anche se l'età avanza non bisogna mai arrendersi, e Frank Zeminski, che di anni ne ha 95, lo sa bene. Lui infatti è entrato nel Guinness World Record come speedcuber più anziano al mondo. La sua sfida è stata vinta al torneo To Buffalo Cube Days 2026 e ha battuto adolescenti e giovani. Ma non basta la velocità per risolvere il cubo di Rubik, ci vuole ingegno ed esperienza, e all'età di 95 anni Zeminski ne ha accumulata tanta. Il pallone Adidas Azteca con cui Diego Armando Maradona ha segnato il famoso gol conosciuto come Mano de Dios nei quarti di finale dei mondiali 86 tra Argentina e Inghilterra è stato venduto all'asta per 3,35 milioni di dollari. Ma il pallone non diventerà il cimelio più costoso mai venduto. Prima dell'asta i responsabili di Heritage avevano ipotizzato che l'Azteca potesse raggiungere un prezzo paragonabile a quello della maglia indossata da Maradona nella stessa partita venduta da Sotheby's nel 2022 per poco meno di 9,3 milioni di dollari. Arriva al cinema dal 10 settembre Oasis Don't Look Back in Anger, il documento che racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher. La prospettiva unica include l'accesso alle prove, al backstage, al palco, oltre alla prima intervista congiunta di Noel e Liam dopo più di 20 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo momento culturale globale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Abbiamo trasmesso 7x7. Appuntamento a domani alle 7.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
3: Hai un bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
4: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
3: E per la glicemia e i trigliceridi?
4: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
4: La cortesia è la piacevole conseguenza.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: San Lucchino Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo. Tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso le torsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
1: Dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, una scelta in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Giorgia Meloni del no a soldati italiani a Kiev. Intanto la Russia ha colpito nella notte 4 città ucraine: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati.
2: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle, in autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga, il prezzo è destinato a salire ancora.
1: Il maltempo imperversa sull'Italia con rovesci e temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, provincia autonoma di Bolzano, in estensione dalle prime ore di questa mattina a Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio temporali e rischio idrogeologico. Danni in varie zone dell'Alto Adige, con cantine e garage allagati e problemi alla rete elettrica. A San Martino in 30 minuti sono caduti 53 litri di pioggia per metro quadro.
2: Un bambino di 6 anni si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale regionale di Torrette ad Ancona dopo essere stato colpito da un pesante cancello di ferro. L'incidente è avvenuto a Caselle di Maltignano, nel Piceno, durante una festa di compleanno. Il cancello in ferro si sarebbe sganciato dalla guida su cui scorreva, finendo per travolgere il piccolo. Il forte impatto gli ha provocato un trauma cranico.
1: Il calcio, buona la prima per la Roma, che all'Olimpico batte nettamente la Fiorentina, chiudendo nel migliore dei modi il primo turno di Serie A. Finisce 4-0 nel segno di Malen, autore di una tripletta, e di Dybala, che ha confezionato 3 assist. Poco da fare invece per la Viola, che ha dimostrato di non essere ancora la squadra che ci si aspetta. Nel tardo pomeriggio la Lazio aveva invece battuto 1-0 il Bologna al Dallara, grazie al primo gol in bianco celeste di Davide Frattesi.
2: Per il momento è tutto, più tardi.
3: Previsioni del tempo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord migliora, al nord-ovest ancora instabile altrove, con rovesci e temporali in graduale attenuazione a partire dalla Lombardia. Temperature in calo, massime tra 25 e 29 gradi. Al centro transito di temporali tra Toscana, Umbria e Marche, più frequenti nelle ore centrali, meglio altrove. Temperature pressoché stazionarie, massime tra 29 e 34 gradi. Al sud tempo stabile e soleggiato su tutti i settori. Poche nubi pomeridiane, informazione lungo la dorsale appenninica. Temperature in ulteriore aumento, massime tra 34 e 38 gradi.

In compagnia di Mauro Malaguti, buongiorno. Buongiorno a tutti, benvenuti a Scalabalà da Radio San Luchino. Mettiamo a posto un po' le cose, tutti i pistolini, perché siamo arrivati da poco, siamo ancora un po' incasinati rispetto a ciò che è stato ieri sera, ma ieri sera è stato, sì, vabbè, lo stadio, è stato il temporale di questa notte, è stato un sonno difficile, ma adesso auguriamoci reciprocamente buona giornata.

Buona giornata, il titolo della canzone che abbiamo utilizzato per aprire la nostra scaletta odierna con Luca Bergamini, con Novella, che hanno cantato in coro questo motivetto rilassante, allegro, piacevole. Ma adesso via ai vostri messaggi al 351 3458 485. La prima è stata Antonella che ci augura buona giornata a tempo di valzer.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Reale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Reale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
3: Hai la manfata!
4: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
5: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
6: 051 665 0034.
7: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
5: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Ci sei allora?
1: Questa di Silvano Silvani, siamo arrivati al mio stop. No, cedo la parola a Bruna.
0: Guarda che se vuoi andare di lungo,
1: ti lascio.
0: Se vuoi andare di lungo, puoi andare di lungo, eh?
1: No, no, no, perché così faccio un'altra cosa. Rientro alle 9, ti lascio lo studio.
0: Sei a che piano sei? Quello altissimo?
1: Al secondo.
0: Molto bene, noi terra. Terra, poi è piovuto.
1: Vabbè, statemo giù, ci sentiamo alle 9.
0: Ciao caro, grazie, grazie ancora. Ciao, ciao, ciao. Ringrazio anche Mauro Malaguti che vi ha tenuto compagnia per questi 20 minuti. Andiamo, continuiamo.

0: Buon ascolto con Radio San Luchino.
1: Ma cara Giordana, ben trovata, ti è piaciuto? Mi ha detto mi è piaciuto, ho cominciato Malaguti e poi termini tu, grazie a Malaguti, che è sempre disponibile e ritornerà con voi dai piani alti al secondo intorno alle ore 9. Ma intanto arriviamo alla pubblicità delle 8:27 con Elena Cameroni e Don Italia.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
2: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
1: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
2: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
1: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
3: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19:30 in Piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri. Tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia-Romagna. Info www.scopriforli.it.

Fino all'ultima nota ci sono anche gli applausi. Roberta Capelletti e La Vita che va. Elvira, un abbraccio anche all'amica Francesca. Volevo ringraziare Roberto. E poi, che dire, cara Patti, ben trovata ed ecco Bastelli, Franco Bastelli, due parole.

0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Per il momento ci salutiamo, vi auguro un buon proseguimento di mattinata, buona pausa caffè, ancora grazie a Mauro Malaguti per il quarto d'ora di più, anche qualche minuto di più di questa mattina. E che dire, vi lascio con Mauro Malaguti dopo il GR delle ore 9 fino alle ore 10. Noi ritorneremo insieme intorno alle ore 10:30. Buona mattinata, a dopo.
1: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it

0: liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Mendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci guidano con i loro consigli. Sentiamo. Ariete, le energie fisiche migliorano e questo si riflette anche sul vostro umore. Nelle relazioni recuperate il piacere del dialogo, mentre nel lavoro riuscite a portare avanti i compiti impegnativi con costanza. Toro, in amore è riuscito a trovare il giusto equilibrio tra desiderio e rispetto dei vostri tempi. Anche nel lavoro iniziate a raccogliere i frutti di un impegno costante e silenzioso. Restate aperti alle novità. Gemelli, qualcosa si smuove in ambito lavorativo, dove una proposta o una nuova responsabilità potrebbe rivelarsi più interessante del previsto. In amore c'è bisogno di un po' di leggerezza in più. Lasciatevi andare senza troppi sospetti. Cancro, la giornata vi impone scelte chiare e rapide e non sempre avete tutto sotto controllo. In compenso l'energia non vi manca, basta solo incanalarla nel modo giusto. In amore, una questione rimasta in sospeso potrebbe tornare alla ribalta. Leone, in amore cercate di non idealizzare troppo una situazione che ha bisogno invece di concretezza. In ambito lavorativo, qualche distrazione di troppo potrebbe creare ritardi. Serve più concentrazione. Vergine, non è il momento di sfidare apertamente chi ha un ruolo di potere. Meglio aspettare. In amore la distanza emotiva può creare fraintendimenti. Cercate il contatto sincero, ma rispettate anche i silenzi. Bilancia, se siete alle prese con scadenze importanti, fate uno sforzo per concentrarvi. Un errore banale potrebbe costarvi caro. In amore vi sentite messi da parte e reagite con ironia o indifferenza. Ma sotto sotto c'è un bisogno di attenzione che non va ignorato. Scorpione, potreste trovare oggi ispirazione in passioni del passato che pensavate perdute. Nel lavoro l'energia che mettete vi porterà presto risultati tangibili e gratificanti. In amore sarà la spontaneità a fare una piacevole differenza. Sagittario, è un buon momento per riconsiderare le vostre radici e investire in ciò che vi mette al sicuro. Una decisione lavorativa richiede ponderazione, mentre in amore cercate la semplicità che vi fa sentire compresi e amati. Capricorno, farete bene a concentrarvi sull'ordine interiore per affrontare meglio il mondo esterno. Mantenete fede a ciò che conta senza lasciarvi distrarre dalle paure. Nelle relazioni personali cercate di essere autentici. Acquario, è un giorno in cui il vostro talento di essere leader uscirà alla ribalta. Usate questa forza per ampliare le vostre prospettive nel lavoro e non sottovalutate una dichiarazione di stima in amore che potrebbe sorprendervi positivamente. Pesci, nel lavoro pianificare è fondamentale per raccogliere poi i frutti sperati. In amore, piccoli gesti di attenzione sviluppano una reciproca comprensione. Oggi vi saluto con le parole di Bach. Di tutte le suggestioni che abbiamo sentito, visto o toccato, la nostra verità è fatta di quelle che abbiamo accettato. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
4: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 80 650.
5: San Luchino Notizie.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: La Russia ha colpito nella notte quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, la raffineria di petrolio a Afimsky. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno ottobre e novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
6: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'attesa operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran con il resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario del Tesoro Scott Bessent, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. Cinque settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. La risposta dell'Iran non si è fatta attendere, col regime che ha promesso ritorsioni affermando di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici.
7: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume, durante il quale sono state sottratte tre tavole appartenenti al celebre polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in Pietà. A rivelarlo è Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
6: Una donna di 72 anni è morta a Qualiano nel Napoletano dopo essere stata ricoverata per diversi giorni in condizioni critiche a causa del virus West Nile. A rendere noto il decesso della donna è stato il sindaco del comune, Raffaele De Leonardis, che ha confermato la presenza di altri tre contagiati del virus in città, precisando che l'amministrazione mantiene un costante confronto con le autorità sanitarie competenti.
7: Economia, Leonardo Maria Del Vecchio lascia tutti gli incarichi ricoperti in Essilor Luxottica per dedicarsi a nuovi progetti imprenditoriali. Lo conferma un portavoce. voce del gruppo italo-francese.
6: Lo sport, giornata speciale quella di oggi per Kimi Antonelli, che compie 20 anni. Il pilota italiano della Mercedes, nato a Bologna il 25 agosto 2006, avrà sicuramente di che festeggiare, considerando la sua incredibile stagione con la scuderia di Brackley Team, con cui ha debuttato nel Circus nel 2025, prendendo il posto di Lewis Hamilton. Kimi è attualmente il leader del mondiale di Formula 1 a quota 242 punti, a più 59 sul suo compagno di squadra George Russell e sulla Ferrari di Hamilton.
7: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: compagnia.
1: Ancora buongiorno, buongiorno, ben sintonizzati su Radio San Lucchino, dalla quale comincia Mappamondo, puntata di oggi, martedì 25 agosto, fino alle 10 con Mauro Malaguti. Qualche chiacchiera, qualche notizia, qualche canzone, un modo come un altro per fare arrivare le 10. Due minuti ed entriamo nel pieno del programma. Due minuti e anche la prima canzone che ascoltiamo da Calcutta.

Calcutta, due minuti, la canzone che ci ha permesso di aprire la nostra mattinata insieme fino alle 10. Allora, diamo un'occhiatina. Questa mattina la temperatura è sicuramente molto più vivibile. Questa mattina possiamo permetterci di indossare anche magliette senza che rimangano fradice di sudore, come è successo ieri. Devo dire che ieri allo stadio, fortuna che mi ero preso il cambio, che tra il primo e il secondo tempo mi sono cambiato la maglietta perché era davvero un caldo asfissiante. In questo momento sono 23 i gradi registrati sulla nostra città, arriveremo a una massima di 30. Ma l'aumento delle temperature da domani ci porterà nuovamente verso i 36-37 gradi verso la fine della settimana. Eh no, l'estate non è ancora finita.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, si rallenta per lavori sulla 8 Milano-Varese tra Bussarsizio e Legnano in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Diramato per oggi l'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Piemonte, alcuni settori della Lombardia, in Emilia-Romagna, in Toscana, nelle Marche, in Umbria e alcuni settori dell'Alto Lazio. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, sospesa la linea Ferrara-Rimini tra Gaibanella e Montesanto per le avverse condizioni meteo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
4: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
6: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
5: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
6: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.
7: Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
8: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
7: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civilini in via Biancolelli trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.
0: Radio San Luchino.

quando cadono le foglie, cadono tutto l'anno, bisogna poi sgombrare e tenerli puliti, e non riguarda solo le strade o i marciapiedi comunali, ma anche le aree private. Quindi un po' tutti dobbiamo darci da fare per mantenere in ordine gli spazi di passaggio. Si parla di guerre, il Trampone questa mattina dice: colpiremo chi aiuta Teheran, cima inclusa. Vabbè, dai, Donald, sta tranquillo. Poi continuano i raid russi simultanei nella notte su Kiev e in altre tre città, e la notizia di prima punta è che Leonardo Maria Del Vecchio, l'ex capo di Luxottica, si è dimesso perché non gli va bene la nuova leadership dopo il sistema che aveva fatto suo padre. E vabbè, bisogna scegliere, o restare e fare come vuoi fare, o se no, se prende a mano qualcun altro, bisogna che lasci fare come credono gli altri. Vabbè. Allora, novità alle scuole medie: intelligenza artificiale, metal detector, psicologo e latino. Gli studenti saranno alle prese con numerosi cambiamenti che probabilmente creeranno, secondo me, degli ulteriori problemi. Perché se inseriamo il latino, che da un lato potrebbe fare bene per capire meglio l'italiano, però andiamo a prendere via quell'ora, quelle due ore che si fanno di latino ad altre materie che sono un pochino più importanti nell'attualità. Noi dobbiamo preparare i giovani al futuro, guardare al passato sì, ma seminare per un futuro migliore.

0: Buongiorno, sei su Radio San Luchino.
1: Guardando un po', io non sono più abituato a utilizzare i social perché c'ho altro da fare, però ogni tanto mi aprono le pagine qui sul terminale e vedo un po' di cose. Ho visto un servizio dove Elisa è in vacanza con Emma e Dardast. È bello quando gli artisti italiani si trovano al di fuori del lavoro per divertirsi, per stare insieme, poi magari da una chiacchiera all'altra durante le vacanze nascono anche delle belle collaborazioni. Elisa è una che spesso dà la propria disponibilità alle collaborazioni artistiche e i risultati sono canzoni tipo questa. Palla al centro, Elisa e Jovanotti.

0: profumino, pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60 53 536. Due Cavalli, sapore di casa.
1: Due Cavalli, sapore di casa.
2: E un san sbreghellar lui e al brassalato serra più. L'arloi d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
4: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Castellebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai sarà più contenta.
5: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
4: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

intanto passa il tempo, ma sono le ultime ore di sconto. Il gasolio va verso i 2,30 euro. Termina domani il taglio di 17 centesimi sulle accise che erano stati. Questo taglio era stato fatto, ma adesso l'Unione Europea ha già detto: spetta agli stati tassare gli extra profitti delle compagnie. Quindi bisogna che un po' anche l'Italia faccia il suo lavoro. Insomma, bene mettere assieme dei soldini, però ragazzi, gli italiani dei soldi non ne hanno più. Ancora in musica, lei è Annalisa, Il mondo prima di te.

il mondo prima di te, la canzone che ci ha accompagnato alle 9.38, quando adesso parliamo di un po' di cronaca locale. 7 adulti e 2 bambini portati in ospedale per accertamenti, un intero palazzo fatto evacuare nella notte scorsa e un massiccio dispiegamento di soccorsi nel cuore di Castelmaggiore, dove lo scantinato di un edificio di 4 piani in via Roma è rimasto coinvolto da un incendio. Il fumo denso, risalito in pochi minuti lungo le scale della palazzina dal piano interrato, ha spinto i vigili del fuoco a evacuare a scopo precauzionale tutti i residenti presenti negli appartamenti. Per 9 di loro, compresi i 2 minori, si è reso necessario l'intervento del 118, che li ha presi in cura per scongiurare il rischio di intossicazione da fumo e svolgere gli accertamenti del caso.

0: Festa totale, sarebbe festa totale se potessimo festeggiare, ma ormai da festeggiare non c'è rimasto più tanto della vita nostra. Di certo festeggeremo il rifacimento di via Santo Stefano. Sono partiti ieri i cantieri per l'asfaltatura provvisoria e la messa in sicurezza di via Santo Stefano e via Farini, tra la porta e via Querrazzi e da piazza Minghetti a via D'Azeglio. Sarà asfaltata, molti, soprattutto quelli più antiquati, criticano questa scelta, ma è una scelta dovuta a una provvisorietà così attestata anche da coloro che come soprintendenza dei beni artistici hanno autorizzato l'intervento a carattere strettamente provvisorio, perché insomma è inutile che stiamo sempre a aggiustare i pietrini. Abbiamo dei tipi di mezzi che anche se non passassero gli autobus, abbiamo dei mezzi, delle macchine che ormai quella è una pavimentazione che non va più bene per le macchine, quindi siamo nel 2026, cerchiamo un po' di aggiornarci.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: Radio San Luchino. La musica delle tue emozioni.

Maurizio Carboni dannata, quando cantava Mi ami davvero, e le ragazzine erano felici perché potevano dedicare questa canzone al loro amato. Ma erano i tempi delle dediche richieste, che ogni tanto si vanno a rivangare, soprattutto in certi, anche i nostri programmi, tipo dalle 10.30 alle 11.30, sento che molte ascoltatrici chiamano Bruna per fare richieste, per dedicare canzoni. Beh, lo facevamo anche ai tempi della discoteca, quando per esempio c'era un 45 giri di un certo Baltimora, canzone che si chiamava Tarzan Boy, che in discoteca si mixava bene, si ballava e che questa mattina riascoltiamo.

senza il pantaloncino corto o col, magari col pantalone più lungo, la maglietta non troppo scalvata, perché stamattina la temperatura è sicuramente più ribassata. Il temporale di stanotte ha dato un bel ribasso, ma tranquilli, perché tra un paio di giorni il gran caldo ritorna e allora noi saremo sempre qui per un'estate fresca e frizzante, quella di Radio San Luchino, dalla quale Mauro Malaguti vi ringrazia per l'ascolto, augura un buon tutto a tutti. A domani!

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15. Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. 2 flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Sono le 9:59. San Luchino Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e chief strategy officer del gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto e sono state comunicate attraverso una lettera. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo. Nella lettera Del Vecchio motiva l'addio con una critica all'evoluzione culturale e organizzativa dell'azienda.
2: La Russia ha colpito nella notte 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, dove sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio a Fipski. Intanto, dopo il vertice dei volenterosi in Ucraina, il presidente francese Macron ha annunciato le prime esercitazioni militari congiunte della coalizione che si terranno a ottobre-novembre, esercitazioni alle quali però non parteciperà l'Italia, in linea con la posizione ribadita più volte dalla premier Meloni.
3: Gli Stati Uniti hanno lanciato l'operazione economica per interrompere qualsiasi rapporto dell'Iran col resto del mondo, tagliare ogni linfa che sostiene il regime è l'obiettivo dichiarato dal segretario al tesoro Scott Bensett, che ha assicurato come gli USA bloccheranno ogni potenziale fonte di entrate per i guardiani della rivoluzione. 5 settori colpiti, dagli asset digitali fino a tecnologia, ma anche oro, aviazione e trasporti marittimi.
2: Ultime ore di sconto per il gasolio che va verso i 2,3 euro al litro. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, insieme a quello dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin, aveva firmato il decreto che attiva il meccanismo delle accise mobili, prorogando di 2 giorni lo sconto previsto dall'ultimo decreto legge del governo. Intanto il prezzo del gasolio è alle stelle. In autostrada ha superato il record storico del 2022 e dal 27 agosto, con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, il prezzo è destinato a salire ancora.
3: Sarà ascoltato questa mattina nel carcere di San Vittore Tony Boy, il trapper arrestato sabato mentre trasmetteva in diretta social. Il cantante, il cui vero nome è Antonio Huber, dovrà rispondere davanti a GIP delle accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di detenzione di una pistola con matricola a brasa. Al termine dell'interrogatorio il giudice dovrà decidere sulla convalida dell'arresto e sulla richiesta del PM di custodia cautelare in carcere. internet.
2: Dal debutto ufficiale dell'intelligenza artificiale a quello delle nuove indicazioni nazionali, passando per lo psicologo gratis on demand e il consenso informato per le attività di educazione sessuale, sono alcune delle novità che il mondo della scuola si prepara ad applicare nei prossimi mesi. L'aggiornamento più atteso è l'entrata in vigore delle nuove indicazioni nazionali che mandano in pensione quelle del 2012. In termini pratici, da questi documenti di indirizzo derivano poi programmi di studio e metodologie didattiche che vengono proposte agli studenti. La loro applicazione sarà graduale. Da settembre riguarderà la scuola dell'infanzia, le classi prime della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, mentre le classi già avviate proseguiranno con i vecchi programmi fino alla fine del ciclo.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Almanacco.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 25 agosto 2026 è il 237esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:28 e tramonta alle 19:55. I santi del giorno sono San Giuseppe Calasanzio, Santa Patrizia di Costantinopoli e San Ludovico. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 agosto del 1609, al cospetto del Senato veneziano, lo scienziato Galileo Galilei mostra il funzionamento del primo telescopio rifrattore della storia. Risale al 25 agosto del 1835 una delle prime testimonianze di fake news. Quel giorno il New York Sun pubblica The Great Moon Hoax, una delle più celebri burle statunitensi nel campo astronomico. E nel 2001 in Germania, a Düsseldorf, un'equipe di medici ripara il cuore danneggiato da un infarto di un uomo di 46 anni con le cellule staminali del midollo osseo dello stesso paziente. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 agosto del 1960, con la cerimonia di apertura, partono i Giochi Olimpici di Roma, grande impresa italiana non solo sportiva, in pieno boom economico. Vi partecipano 83 nazioni. L'Italia sarà terza nel medagliere finale con 13 ori, 10 argenti e 13 bronzi. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 agosto del 1988 viene pubblicato l'album And Justice for All dei Metallica. Nel 1995 Ligabue lancia il singolo Certe Notti. E nel 1997 esce il singolo Karma Police dei Radiohead. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Althea Gibson, nata a Silver il 25 agosto 1927 e scomparsa ad East Orange il 28 settembre 2003. Tennista statunitense, prima donna nera a partecipare allo US National Championships e a vincere Roland Garros e Wimbledon. Giocava in un mondo che la discriminava, in uno sport per bianchi. Il suo esempio ha ispirato generazioni. Ricordiamo anche Sean Connery, nato ad Edimburgo il 25 agosto 1930 e scomparso a Nassau il 31 ottobre 2020. È stato uno dei più celebri e affascinanti attori di Hollywood, noto anche come regista. Compie oggi 68 anni il regista statunitense Tim Burton, noto per il suo cinema dalle ambientazioni spesso fiabesche e gotiche. Spegne 58 candeline l'attore, regista, personaggio televisivo ed ex modello israeliano Ras Degan. 56 candeline sulla torta di Claudia Schiffer, supermodella tedesca che ha raggiunto l'apice della propria popolarità nel corso degli anni 90. Compie 39 anni l'attrice statunitense Blake Lively. E buon compleanno ad Andrea Chimi Antonelli, il pilota automobilistico italiano attivo in Formula 1 con la Mercedes, compie oggi 20 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 agosto 1957 di Umberto Saba, poeta di straordinaria introspezione psicologica, trovò nella psicoanalisi un nuovo linguaggio per esprimere il suo profondo malessere esistenziale. Nel 2012 ci lasciava invece Neil Armstrong, astronauta e pilota aeronautico, entrò nella storia con il suo piccolo passo sulla superficie lunare, da egli stesso definito un grande passo per l'umanità. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.

La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Save, nel bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. In Sala Paradiso ancora lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Questa sera ultima serata dei martedì, si balla nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20:30 con ingresso gratuito, questa sera con Andrea e Lorena, poi grande inaugurazione della prossima stagione sabato 12 settembre, inaugurazione con l'orchestra in Sala Paradiso di Roberto Gamberini, dolce e spumante per tutti. A Cade Fabbri, parco parrocchiale, la festa di fine estate 11, 12, 13 settembre. Il mercatino artigianale, la pesca di beneficenza, la mostra artistica del maestro Bruno Colla, tutte le sere in chiesa il concerto d'organo. 11, 12, 13 settembre a Cade Fabbri, parco parrocchiale, la festa di fine estate, ristorante e osteria che apre la sera per domenica 13 settembre anche a mezzogiorno. Veniamo al divertimento, venerdì 11 alle 20 per i bimbi o planimazione, alle ore 21 si balla con Niccolò Querci e Carlotta Marchesini, sabato 12 settembre ancora alle 20 l'intrattenimento bimbi con Mariu, animazione spettacolo bolle, e alla sera si balla con Luca Zac. Veniamo a domenica 13 settembre, sempre nell'ambito della festa di fine estate Cade Fabbri, parco parrocchiale, dicevo domenica 13 settembre nel pomeriggio lo spettacolo di Burattini con la Garisenda, Tricche Ballacche, e alla sera si balla con Luca Orsoni e Morena Band. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andrini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio riprendono i pomeriggi danzanti del sabato in compagnia di Ciro, 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, centro sociale Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4, con telefono 051 56 74 05, giovedì sera 20:30, ingresso libero si balla con Germano Guidastri. Sala Cometa, casa dei campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, mercoledì sera dalle 21 alla Cometa si balla con l'orchestra di Maria Grazia Pasi e sabato sera con Massimo Budrisi Band. In caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi d'Angelo al 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Il centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, a Riale di Zola Predosa è in festa i tre giorni rialesi 28, 29, 30 agosto. Venerdì sera 19:30 si cena con la paella, obbligatoria la prenotazione allo 051 61 66 140, a seguire lo spettacolo di cabaret e musica con il comico Francesco Preci. Sia sabato 29 che domenica 30 agosto nel pomeriggio l'osteria, crescentine, tigelle e burlinghi. Il ristorante carne e pesce che apre la sera per domenica 30 agosto anche a mezzogiorno. Sabato sera 20:30 si balla con Marco Gavioli e domenica sera 20:30 si balla con Giulia Piredda Magic Dance. Al Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono, ancora i tornei di burraco per tutta estate, e poi attenzione, il giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone, balli di gruppo e coppie, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arci Benassi, Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, Arci Benassi 051 45 06 38 il telefono. Venerdì sera riprende la tombola dalle 20:30 con ricchi premi. Vi ricordo che il bar è aperto tutti i giorni, all'Arci Benassi si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 alle 14, il venerdì anche alla sera con possibilità da sport, e poi si possono seguire le partite del nostro Bologna su schermo gigante. La festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, tombola, dibattiti, libreria, balera, divertimento anche per i ragazzi, bambini dai 4 ai 12 anni, dalle 19:30 in poi. Vi ricordo che c'è un ampio parcheggio, la festa si tiene con qualsiasi tempo. Venerdì sera, taglio del nastro con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il segretario PD Regione Emilia-Romagna Luigi Tosiano. In Baliera, venerdì sera Roberto Gamberini, sabato sera Tiziano Ghinazzi, domenica Show Dance. Ricordo che il ristorante è aperto tutte le sere dalle ore 19 con possibilità da sport, ristorante con menù tradizionale pesce. La domenica, attenzione, la domenica pranzo è aperto solo per l'asporto. Festa dell'Unità di Medicina, Centro Feste Canova, via San Carlo 1331, 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6, 7 settembre. Volete saperne di più? 338 37 24 199. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.
0: Radio San Luchino Estate, fresca, frizzante, dissetante.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta. Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto. Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

eccomi qua, ancora buongiorno, ancora bentrovati. Da questo momento insieme sino a mezzogiorno. E allora, cara Flora, come richiesto, stamattina però c'era un altro genere musicale, cuori

0: Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi Curo di Te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi Curo di Te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e Mi Curo di Te.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
4: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
5: Hai la manfata!
6: Radio San Luchino Estate. Fresca, frizzante, dissetante.
7: Quando Venere il leone non si può.
8: Analisa con canzone estiva. E siamo arrivati alle 10 quasi 47 minuti primi.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in Piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal Comune di Forlì col sostegno della Regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: E un san sbreghè l'arlui e il brassalat non serra più. L'arlui d'amore non va più, ma con faglia. D'un vaglia!
0: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: San Luchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Washington ha anche annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano, poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran, che il segretario al tesoro americano Scott Bensett ha chiamato Operazione Economic Outcast. Le restrizioni prendono di mira entità che secondo Washington aiutano Teheran a procurarsi tecnologie proibite e proventi derivanti dalle esportazioni di petrolio. Teheran replica promettendo ritorsioni.
5: Donald Trump intanto ha invitato l'Ucraina a cogliere questo momento per porre fine alla guerra e costruire una pace duratura in un messaggio inviato al presidente Zelensky per il 35esimo anniversario dell'indipendenza ucraina. Trump inoltre ha espresso l'ammirazione degli Stati Uniti per lo spirito resiliente e i sacrifici del popolo ucraino. Con persone coraggiose, valorose e talentuose avete costruito un grande paese, ha scritto, dicendosi fiducioso nel futuro dell'Ucraina come nazione sovrana e prospera e celebrando l'amicizia tra Washington e Kiev.
6: Sono vendute ancora oltre 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio, sono gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,15 euro al litro, mentre quello del gasolio è 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti, 2,91 euro al litro per la benzina e 2,207 euro al litro per il gasolio. Novità dal governo per ridurre i costi dovrebbero arrivare nelle prossime ore.
5: Svolta ai vertici di Essilor Luxottica con Leonardo Maria Del Vecchio, che ha annunciato le proprie dimissioni dagli incarichi di presidente di Ray-Ban e CF Strategy Officer nel gruppo leader mondiale dell'occhialeria. Le dimissioni diventeranno operative dal 31 agosto. La decisione segna la fine di un percorso manageriale che negli ultimi anni aveva portato Del Vecchio a ricoprire un ruolo sempre più centrale nella governance del gruppo.
6: Ci sarebbe un indagato nell'inchiesta sul furto di Ferragosto delle opere di Antonello da Messina al Mume. A rivelarlo è La Repubblica, secondo cui l'indagato sarebbe uno dei custodi in servizio la sera del furto. Sentito dai PM come gli altri colleghi, la sua audizione sarebbe stata sospesa dopo contraddizioni con le dichiarazioni fatte dagli altri dipendenti.
5: Il calcio: Rafa Leão non è mai stato così vicino all'addio al Milan. L'attaccante portoghese è finito nel mirino dell'Aston Villa, che ha iniziato i contatti con il club rossonero. L'agente Mendes ha messo in contatto le due squadre, ma bisognerà capire se le due società troveranno un'intesa sul valore del cartellino. Dal canto suo, il giocatore ha aperto alla destinazione inglese.
6: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
4: Dopo l'ora esatta ritorniamo in musica e l'informazione ritorna intorno a mezzogiorno.
2: Sono le 11:00 e

Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie.

0: 035 83 17 91.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
3: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
4: Per la tua pubblicità a Radio San Luchino, 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati, si rallenta per lavori sulla 8 Milano-Varese tra Bussarsizio e Legnano in direzione di Milano. Code per lavori sulla 14 Adriatica tra Pedaso e Fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Diramato per oggi l'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Piemonte, alcuni settori della Lombardia, in Emilia-Romagna, in Toscana, nelle Marche, in Umbria e alcuni settori dell'Alto Lazio. Vi ricordo che sulla diramazione Predosa-Bettole fino alle 10 del 31 agosto resterà chiuso per lavori il casello di Novi Ligure, in entrata verso la 26 dei Trafori e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, sospesa la linea Ferrara-Rimini tra Gaibanella e Montesanto per le avverse condizioni meteo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Radio San Luchino Estate.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
2: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
1: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
2: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
3: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
4: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
3: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
4: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
3: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
4: Bologna è l'insieme. Persone diverse unite in un progetto comune.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi: manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
0: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
1: 051 665 0034.
2: In città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate, e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Matteo Tarantino con Melodia Italiana. La mattinata volge al termine, vi ringrazio, vi auguro un bellissimo pomeriggio e vi do appuntamento a domani mattina intorno alle ore 8.
1: Radio San Luchino Estate.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60

0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
1: Hai un mal la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
0: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
0: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
0: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: San Luchino Notizie.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato alla procura una denuncia ai tre ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini che dipende da quest'ultimo. I genitori che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo hanno nominato come proprio consulente di parte il professore Maurizio Municino, specialista in medicina legale, igiene e prevenzione. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima.
3: L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste ore sul centro-nord ha creato danni e disagi in Lombardia e in particolare nella provincia di Varese. Qui sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco, con l'arrivo di 5 squadre in rinforzo da Milano e Monza e Brianza. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
4: Washington ha annunciato sanzioni contro numerose entità, individui e imbarcazioni accusati di agevolare le attività destabilizzanti del governo iraniano poche ore dopo aver annunciato l'avvio dell'offensiva commerciale contro Teheran. Nel mirino degli USA è finita anche la Cina, che però ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. Le pressioni massime nell'ambito di una guerra economica non risolvono i problemi, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Shan. Non fanno che alimentare piuttosto tensioni e conflitti, ha poi aggiunto.
3: A 10 giorni dalla scoperta del primo velivolo, le forze dell'ordine tedesche hanno rinvenuto un altro drone e circa 50 grammi di esplosivo militare nei pressi dell'aeroporto di Lipsia. Il velivolo è stato individuato il 14 agosto scorso in un terreno a Kebelsketa, al ridosso dell'area occidentale dell'aeroporto. L'indomani, nella stessa area, gli inquirenti hanno ritrovato una sostanza che i primi accertamenti indicano come exogen. La procura federale al momento non ha rilasciato conferme ufficiali.
4: Cinema e teatro in lutto. È morto a 68 anni l'attore e regista teatrale Fabio Grossi, compagno di vita e di palcoscenico di Leo Gullotta, con cui si era unito civilmente nel 2019 dopo più di 40 anni di convivenza. L'ho confermato la famiglia dopo che la notizia era circolata sui social.
3: Lo sport. Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra attraverso un messaggio pubblicato sui social, nel quale ha spiegato che il percorso di recupero sta procedendo positivamente, ma che persistono ancora alcuni dolori durante determinate attività e sugli sci. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
4: Era questa l'ultima notizia, più tardi.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
2: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati, apriamo con un incidente sull'Autosole con incolonnamenti tra la Complanare di Piacenza e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Sulla 7 di Serravalle code per lavori tra Busalla e Isola del Cantone, in questo

0: Ultima direzione. Sempre per lavori, ma sulla 14 Adriatica, auto in fila tra Pedaso e fermo Porto San Giorgio in direzione Ancona. Nella capitale, sul tratto urbano della 24 Roma-L'Aquila, chiuso per un incidente il bivio per accedere alla tangenziale est provenendo dal raccordo anulare in direzione Salaria. Diramato per oggi l'allerta gialla per rischio piogge e temporali in Piemonte, alcuni settori della Lombardia, in Emilia-Romagna, in Toscana, nelle Marche, in Umbria e alcuni settori dell'Alto Lazio. Infine, per il trasporto pubblico ferroviario, sospesa la linea Ferrara-Rimini tra Gaibanella e Montesanto per le avverse condizioni meteo. È tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna. Specialisti del tuo comfort.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audio protesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota.

0: Divertimondo. Appuntamenti danzanti e di intrattenimento.
1: Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Sabene, il bar è sempre aperto con tante attività. Ristorante self-service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. In Sala Paradiso ancora lunedì sera il burraco, la tombola la domenica pomeriggio. Questa sera ultima serata dei martedì, si balla nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20:30 con ingresso gratuito, questa sera con Andrea e Lorena, poi grande inaugurazione della prossima stagione sabato 12 settembre, inaugurazione con l'orchestra in Sala Paradiso di Roberto Gamberini, dolce e spumante per tutti. A Cadefabbri, parco parrocchiale, la festa di fine estate 11, 12, 13 settembre. Il mercatino artigianale, la pesca di beneficenza, la mostra artistica del maestro Bruno Colla, tutte le sere in chiesa il concerto d'organo. 11, 12, 13 settembre a Cadefabbri, parco parrocchiale, la festa di fine estate, ristorante e osteria che apre la sera per domenica 13 settembre anche a mezzogiorno. Veniamo al divertimento, venerdì 11 alle 20 per i bimbi o planimazione, alle ore 21 si balla con Niccolò Quercia e Carlotta Marchesini, sabato 12 settembre ancora alle 20 l'intrattenimento bimbi con Mariu, animazione spettacolo bolle, e alla sera si balla con Luca Zac. Veniamo a domenica 13 settembre, sempre nell'ambito della festa di fine estate Cadefabbri, parco parrocchiale, dicevo domenica 13 settembre nel pomeriggio lo spettacolo di Burattini con la Garisenda, Tricche Ballacche, e alla sera si balla con Luca Orsoni e Morena Band. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andrini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio riprendono i pomeriggi danzanti del sabato in compagnia di Ciro, 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Centro sociale Il Parco, cultura, danza e spettacolo, qui a Bologna in via Edgar Allan Poe al numero 4, con telefono 051 56 74 05, giovedì sera 20:30, ingresso libero si balla con Germano Guidastre. Sala Cometa, casa dei campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, mercoledì sera dalle 21 alla Cometa si balla con l'orchestra di Maria Grazia Pasi e sabato sera con Massimo Budrisi Band. In caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi d'Angelo al 393 292 3258, Rosanna 393 807 9508. Il centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, Riale di Zola Predosa, è in festa i tre giorni rialesi 28, 29, 30 agosto. Venerdì sera 19:30 si cena con la paella, obbligatoria la prenotazione allo 051 61 66 140, a seguire lo spettacolo di cabaret e musica con il comico Francesco Preci. Sia sabato 29 che domenica 30 agosto nel pomeriggio l'osteria, crescentine, tigelle e burlinghi. Il ristorante carne e pesce che apre la sera per domenica 30 agosto anche a mezzogiorno. Sabato sera 20:30 si balla con Marco Gavioli e domenica sera 20:30 si balla con Giulia Piredda Magic Dance. Al Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono, ancora i tornei di burraco per tutta estate e poi attenzione, il giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone, balli di gruppo e coppie, serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arci Benassi, Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, Arci Benassi 051 45 06 38 il telefono, venerdì sera riprende la tombola dalle 20:30 con Ricky Premi, vi ricordo che il bar è aperto tutti i giorni, all'Arci Benassi si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 alle 14, il venerdì anche alla sera con possibilità da sport, poi si possono seguire le partite del nostro Bologna su schermo gigante. La festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, tombola, dibattiti, libreria, balera, divertimento anche per i ragazzi, bambini dai 4 ai 12 anni, dalle 19:30 in poi. Vi ricordo che c'è un ampio parcheggio, la festa si tiene con qualsiasi tempo. Venerdì sera, taglio del nastro con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il segretario PD Regione Emilia-Romagna Luigi Tosiana. In Baliera, venerdì sera Roberto Gamberini, sabato sera Tiziano Ghinazzi, domenica Show Dance. Ricordo che il ristorante è aperto tutte le sere dalle ore 19 con possibilità da sport, ristorante con menù tradizionale pesce. La domenica, attenzione, la domenica pranzo è aperto solo per l'asporto. Festa dell'Unità di Medicina, Centro Feste Canova, via San Carlo 1331, 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6, 7 settembre. Volete saperne di più? 338 37 24 199. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
1: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fate il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
3: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
4: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
3: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
4: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
3: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
5: San Luchino Notizie.
6: Bentrovati dalla redazione.
7: Il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani. A quanto si apprende da diverse fonti è in corso una riunione in videocollegamento con la premier Giorgia Meloni, a cui partecipano tra gli altri vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.
6: Si rafforza il sostegno della coalizione a Kiev. Londra, con Andy Burnham, ha autorizzato a fornire i progetti riservati del missile a lungo raggio Storm Shadow per consentire a francesi e ucraini di accelerare sulla produzione in Ucraina dell'arma a lungo raggio. Il presidente francese ha annunciato che le esercitazioni della forza multinazionale per l'Ucraina saranno condotte nei mesi di ottobre e novembre, ma fonti di Palazzo Chigi hanno chiarito che l'Italia non parteciperà.
7: La cronaca: un 18enne marocchino è morto due giorni dopo che era stato colpito da una bottiglia in testa nel corso di una rissa. Il dramma si è consumato nel Veronese durante una lite scoppiata in un piazzale davanti a un'azienda meccanica a Cerea. La notizia, diffusa inizialmente sui social, ha trovato poi conferma da fonti ospedaliere. Il giovane, ricoverato a Verona all'ospedale di Borgo Trento, non ha mai ripreso conoscenza. Ieri sono state avviate le procedure per la dichiarazione di morte cerebrale.
6: Un ciclista risulta invece disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese. L'incidente è avvenuto questa mattina all'alba, quando il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente.
7: I genitori della bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo hanno presentato una denuncia ai 3 ospedali che hanno avuto in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, il Civico e dell'ospedale dei bambini, che dipende sempre dal Civico. Intanto, dopo la conferma della positività alla difterite da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, si attende l'autopsia sul corpo della piccola vittima in programma.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Un san sbreghè l'arlui e il brasselat serra più l'arlui d'amore non va più mo con faglia d'un vaglia.
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo, e si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B, 051 50 33 02.
3: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
4: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Incidente sull'autosole con lunghe code tra la diramazione per Fiorenzuola e Basso Lodigiano in direzione di Milano. Sempre sulla 1 tra Firenze e Roma, code per materiali dispersi tra Fabbro e Attigliano in direzione Roma. Veicolo in panne sulla 13 Bologna-Padova con auto in fila tra Monselice e Terme Euganee in direzione Padova. Incidente sulla 14 Adriatica con incolonnamenti tra Grotta a Mare e Fermo Porto San Giorgio verso Ancona. Sempre sulla 14 prestare attenzione alla guida per forti temporali in atto tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio. Ancora sulla 14 code per un incendio in prossimità dell'autostrada tra Poggio Imperiale e Termoli in direzione Pescara. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
7: Radio San Luchino,

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935 Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14, www.onoranzefunebrigrandi.it.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
2: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
3: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
4: Hai la manfata!
5: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
6: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
5: 051 665 0034.
7: Buon pomeriggio con Radio San Luchino.
8: Adesso che

0: San Luchino Estate, un tuffo nella bella musica.
1: E un sans sbregè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
3: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
5: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
6: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
7: San Luchino Notizie.
8: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: Gli esteri in primo piano, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar a nord-est del Mar Nero ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino a Zaporizhzhia, due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
8: I genitori di Anna Rosa Bartolotta, la bimba di 4 anni morta per difterite a Palermo, hanno querelato i 3 ospedali che hanno preso in cura la piccola dal 13 al 19 agosto. Si tratta del Cervello, del Civico e dell'Ospedale dei Bambini, che dipende dal secondo. I genitori, indagati per omicidio colposo dalla procura per non aver rispettato l'obbligo vaccinale, hanno presentato tutta la documentazione necessaria agli inquirenti palermitani tramite il loro avvocato.
9: Un ciclista risulta disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nella Biellese. L'incidente è avvenuto intorno alle 5.30 di questa mattina. Il personale della protezione civile presente per il monitoraggio della piena ha notato l'uomo nei pressi dell'attraversamento chiuso. Gli operatori hanno dunque tentato inutilmente di fermarlo prima che venisse trascinato via dalla corrente. Le ricerche sono state estese lungo tutto il torrente e i relativi guadi in direzione del territorio vercellese.
8: L'ondata di maltempo che si è abbattuta punta in queste ore sul centro nord ha creato danni e disagi in Lombardia, in particolare nella provincia di Varese, dove sono stati oltre 100 gli interventi dei vigili del fuoco. Gli interventi hanno riguardato soprattutto alberi caduti, tetti danneggiati e allagamenti. Pesanti ripercussioni si sono registrate anche all'aeroporto di Malpensa durante la fase più intensa del maltempo. Allagamenti hanno interessato le piste e alcune aree del terminal.
9: È stata eseguita una misura cautelare degli arresti domiciliari per il presunto responsabile del reato di violenza sessuale commesso ai danni di una giovane la notte di Ferragosto in corso Como a Milano. I carabinieri avrebbero individuato il presunto responsabile attraverso un'analisi degli impianti di videosorveglianza e lo studio dei profili social del sospettato, che è stato successivamente riconosciuto dalla vittima.
8: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Il prezzo della benzina si aggira intorno ai 2,015 euro al litro, mentre quello del gasolio è di 2,136 euro al litro sulla rete stradale nazionale. Sulle autostrade i prezzi self sono leggermente più alti. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise in vigore fino a domani.
9: Ed è tutto, a più tardi.

0: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fate il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Isola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono.

0: 051 75 86 50. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
9: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
10: Mi sento fortunata.
11: Il premio Oscar Angelina Jolie.
12: Ho il risultato della sua biopsia.
11: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
14: Metta la sua vita in pausa per un po'.
11: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
15: Non gliela daremo vinta.
11: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
2: Super Trailers.
16: Ehi, Bugs!
17: Che succede, amico?
16: Parla del film!
17: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
16: E adesso?
17: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
16: Due biglietti e 8 popcorn!
17: Esagerato come sempre.
2: Super Trailers.
18: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
19: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
20: Odio questa notte.
19: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
18: Ali.
19: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
2: Super Trailers.
21: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
22: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
23: Penso che non sia semplicemente una macchina.
21: Può un vuoto essere colmato?
22: Rimandalo indietro.
23: Te lo fa ricordare ogni giorno.
21: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
23: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
21: Ship in the Box. Dal 27 agosto al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema.

0: Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti! Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231 844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
1: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347 1417 133 347 1417 133.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: ho bella testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: San Luchino Notizie.
5: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
6: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia se necessario con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
5: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
6: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
5: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord. Sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
6: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
5: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
6: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti! Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.

0: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri. A Casalecchio, via Piave 35. A Bologna, via Bentini 18D. A Sasso Marconi, via Porretana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi, contatta lo 051 57 02 14. www.onoranzefunebrigrandi.it.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
0: Nell'estate che finisce c'è un posto dove mangiare bene, bere meglio e incontrare gente interessante.
3: È la Festa Unità Provinciale, una piazza aperta, una casa comune, il luogo in cui le persone si incontrano e diventano comunità.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Civinini in via Biancolelli. Trovi la città di tutti, il futuro di ognuno, perché Bologna è l'insieme.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

0: pieno rispetto dell'ambiente. È la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico melomelo. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico melomelo è Melotti.
2: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
3: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
4: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
5: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
6: San Luchino Notizie.
7: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
8: L'Iran ha promesso ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni statunitensi, annunciando dal segretario al tesoro Scott Bessent di essere pronto a rispondere sia sul piano economico sia se necessario con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici. Il Qatar intanto insiste sulla diplomazia e prende le distanze dalle nuove sanzioni annunciate da Washington nei confronti di Teheran, definendole unilaterali.
9: Un attacco ucraino con droni su una raffineria russa di Krasnodar, a nord-est del Mar Nero, ha provocato l'incendio della stessa e la morte di due persone. Vittime anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi e ha inoltre ribadito che il Donbass è un territorio della Federazione Russa.
8: Un tentativo di salvataggio si è trasformato in tragedia questa mattina ad Andorra, nel Savonese, dove un assistente ai bagnanti e un turista sono morti annegati a pochi metri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni, il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a riportarla a riva. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
9: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese, con oltre 100 interventi, seguita da Como, con circa 35, e Milano, con circa 30. Le operazioni sono state eseguite principalmente per alberi e danni d'acqua. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia.
8: Sono vendute ancora oltre i 2 euro al litro sia la benzina che il gasolio. Questi gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT. Intanto il governo sta approfondendo il tema del caro carburanti alla vigilia della scadenza dello sconto sulle accise, in vigore fino a domani. Un nuovo consiglio dei ministri dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire all'esecutivo di lavorare ad un intervento più mirato, spiegano così fonti di Palazzo Chigi.
9: Lo sport: Federica Brignone dovrà affrontare un nuovo intervento chirurgico. Ad annunciarlo è stata la stessa sciatrice azzurra. terra. L'obiettivo dell'operazione sarà la rimozione della placca applicata durante il precedente intervento e la pulizia dell'area interessata. I medici valuteranno inoltre nel corso della procedura se sarà necessario intervenire anche sul menisco.
8: Questa era l'ultima notizia, più tardi.

0: Lo studio dell'avvocato Mario D'Arezzo è disponibile anche nel periodo estivo tramite contatto telefonico allo 051 55 56 49. La sede è a Bologna in Viale Silvani 1, a Porta San Felice. Problemi riguardo a successioni, testamenti e donazioni, questioni fiscali e condominiali possono essere risolti con una semplice telefonata. L'avvocato Mario D'Arezzo è a vostra disposizione tramite lo 051 55 56 49. Una festa dei sapori e della convivialità?
1: Una festa della cultura e della socialità?
0: Una festa di idee per Bologna e per l'Italia?
1: È la Festa Unità Provinciale.
0: Dal 27 agosto al 20 settembre, al Parco Civinini, in via Biancolelli.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.
0: Un posto bello e civile, che unisce persone diverse in un progetto comune.

sono i soldi adesso che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1, farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: le buone notizie.
1: Ben trovati, buon martedì 25 agosto con il GR delle buone notizie. Gli hotel giapponesi stanno trasformando il sonno in un servizio sempre più sofisticato. Questionari, rituali serali, cuscini tecnologici e consulenze personalizzate fanno parte di una nuova tendenza, lo sleep tourism, che intercetta una domanda crescente di benessere e soggiorni pensati non soltanto per essere belli ma per far star bene. All'hotel 1899 Tokyo, nel quartiere di Shinbashi, ad esempio, il pacchetto parte da una diagnosi del sonno compilata dall'ospite. Le risposte servono a preparare una miscela personalizzata di camomilla e bancia di Mimasaka. In camera cuscini di ultima generazione, sali da bagno e una tisana completano il rituale. Anche se l'età avanza, non bisogna mai arrendersi, e Frank Zeminski, che di anni ne ha 95, lo sa bene. Lui infatti è entrato nel Guinness World Record come speedcuber più anziano al mondo. La sua sfida è stata vinta al torneo Two Buffalo Cube Days 2026 e ha battuto adolescenti e giovani. Ma non basta la velocità per risolvere il cubo di Rubik, ci vuole ingegno ed esperienza, e all'età di 95 anni Zeminski ne ha accumulata tanta. Il pallone Adidas Azteca, con cui Diego Armando Maradona ha segnato il famoso gol conosciuto come Mano de Dios nei quarti di finale dei mondiali 86 tra Argentina e Inghilterra, è stato venduto all'asta per 3,35 milioni di dollari. Ma il pallone non diventerà il cimelio più costoso mai venduto. Prima dell'asta, i responsabili di Heritage avevano ipotizzato che l'Azteca potesse raggiungere un prezzo paragonabile a quello della maglia indossata da Maradona nella stessa partita, venduta da Sotheby's nel 2022 per poco meno di 9,3 milioni di dollari. Arriva al cinema dal 10 settembre Oasis Don't Look Back in Anger, il documento che racconta il trionfale tour di reunion di Liam e Noel Gallagher. La prospettiva unica include l'accesso alle prove, al backstage, al palco, oltre alla prima intervista congiunta di Noel e Liam dopo più di 20 anni. Accanto al tour mondiale tutto esaurito della band, il film esplora anche il profondo impatto emotivo di questo momento culturale globale. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.

0: Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il post-operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 31 14. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto da lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: Radio San Luchino.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051 60.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore.
2: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
3: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
2: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
3: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
0: Il gel corpo tonificante all'arnica, arricchito alla centella, calendula, ippocastano, apporta immediatamente sollievo e freschezza a piedi, caviglie, gambe, ginocchia, schiena, collo, spalle, gomiti, braccia, polsi e mani. Due flaconi di gel corpo tonificante all'arnica direttamente a casa vostra telefonando allo 035 83 1791 035 83 1791.
4: San Lucchino Notizie.
5: Bentrovati dalla redazione.
6: Tragedia in provincia dell'Aquila, una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni intervento si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri impegnati negli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento e chiarire le circostanze della tragedia.
5: E questa mattina nel Savonese un assistente ai bagnanti e un turista sono morti a pochi chilometri dalla riva. È accaduto poco prima di mezzogiorno sulla spiaggia della Sacra Famiglia nella zona della Marina. Secondo le prime ricostruzioni il bagnino si è tuffato per raggiungere una donna in difficoltà ed è riuscito a salvarla. Poco dopo è tornato in acqua per soccorrere anche il marito, ma il secondo intervento si è rivelato molto più complicato. Entrambi sono annegati.
6: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
5: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,015 euro al litro per la benzina e 2,136 euro al litro per il gasolio.
6: Gli esteri, il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera. Intanto la Russia ha colpito simultaneamente 4 città: Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Contemporaneamente l'esercito ucraino ha lanciato un attacco contro il territorio di Krasnodar, colpendo, secondo quanto si apprende, una raffineria di petrolio.
5: Voltiamo pagina. Martin Scorsese ha accolto la proposta del ministro della cultura Alessandro Giuli d'intesa con i suoi fondatori della fondazione, con il presidente Silvia Calandrelli, di assumere la presidenza onoraria dell'Accademia del Cinema Italiano Premio Davide di Donatello. Il consiglio di amministrazione potrà ora riunirsi per deliberare formalmente la nomina. In una lettera indirizzata al ministro della cultura, Scorsese ha espresso il proprio ringraziamento per il prestigioso riconoscimento.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
1: Luce Verde Italia.
2: Buon pomeriggio. Per il ribaltamento di un'autocisterna è ancora chiusa al traffico l'autostrada 4 Venezia Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. C'è dunque l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e code a partire da Cessalto. È stata invece riaperta la carreggiata in direzione di Venezia. Code di 4 km per incidente anche sulla A22 del Brennero tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord direzione Modena. Andiamo in Emilia Romagna, qui è il traffico intenso a provocare code sulla A14 Adriatica direzione Bologna tra Faenza e Imola. Sulla 1 la Firenze-Roma tra Fabro e Attigliano verso Roma c'è una coda di 7 km in aumento a seguito della caduta di alberi all'altezza del chilometro 454. Il traffico quindi defluisce solo sulla corsia di sorpasso. Per incidente segnaliamo inoltre 4 km di coda tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione di Roma Nord direzione Firenze. Andiamo al sud e sulla A14 Adriatica a causa di un incendio sulla Scarpata è chioso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara, quindi dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove si segnalano al momento un chilometro di code, si può proseguire sulla statale 16 Adriatica in direzione di Termoli fino al bivio per la statale 87 Sannitica, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Termoli. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
4: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
5: Arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
6: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
5: Corri subito in uno store Materassi Barone.

0: aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
1: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
0: Materassi Barone, per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai o mella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
0: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
2: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
3: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
1: Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

0: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa divino.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
2: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5, prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5, su internet giallopastafresca.com, telefono 334 66 32 600.

0: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna. Specialisti del tuo comfort.
1: E un sans breguet l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più. Mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

Divertimondo, appuntamenti danzanti e di intrattenimento. Arci San Lazzaro, via Bellaria 7 a San Lazzaro di Savena, il bar è sempre aperto con tante attività, ristorante self service tutti i giorni a mezzogiorno, la sera dal martedì alla domenica. Il menù cambia quotidianamente, la sera in aggiunta anche la pizza e le crescentine. 051 45 12 00. In Sala Paradiso ancora lunedì sera il burrà con la tombola, la domenica pomeriggio. Questa sera ultima serata dei martedì, si balla nel cortile esterno dell'Arci San Lazzaro dalle 20:30 con ingresso gratuito, questa sera con Andrea e Lorena, poi grande inaugurazione della prossima stagione sabato 12 settembre, inaugurazione con l'orchestra in Sala Paradiso, di Roberto Gamberini, dolce e spumante per tutti. A Cade Fabbri, parco parrocchiale, la festa di fine estate 11, 12, 13 settembre. Il mercatino artigianale, la pesca di beneficenza, la mostra artistica del maestro Bruno Colla, tutte le sere in chiesa il concerto d'organo. 11, 12, 13 settembre a Cade Fabbri, parco parrocchiale, la festa di fine estate, ristorante e osteria che apre la sera per domenica 13 settembre anche a mezzogiorno. Veniamo al divertimento, venerdì 11 alle 20 per i bimbi o plan animazione, alle ore 21 si balla con Nicolo Quercio e Carlotta Marchesini, sabato 12 settembre ancora alle 20 l'intrattenimento bimbi con Mariu, animazione, spettacolo bolle, e alla sera si balla con Luca Zac. Veniamo a domenica 13 settembre, sempre nell'ambito della festa di fine estate Cade Fabbri, parco parrocchiale, dicevo domenica 13 settembre nel pomeriggio lo spettacolo di Burattini con la Garisenda, Tricche e Ballacche, e alla sera si balla con Luca Orsoni e Morena Band. Casa di quartiere Frassinetti, Sala Tulipano, via Andrini 18, quartiere San Donato. Sabato pomeriggio riprendono i pomeriggi danzanti del sabato in compagnia di Ciro, 051 51 17 87. Centro sociale Il Parco, già casa di quartiere, Centro sociale Il Parco, cultura, danza e spettacolo. Qui a Bologna in via Edgard Allan Poe al numero 4, con telefono 051 56 74 05. Giovedì sera 20:30, ingresso libero, si balla con Germano Guidastre. Sala Cometa, casa dei campi, via Pontalbano 29 a Sasso Marconi, mercoledì sera dalle 21 alla Cometa si balla con l'orchestra di Maria Grazia Pasi, e sabato sera con Massimo Budrisi Band. In caso di maltempo si balla all'interno in locale climatizzato. Prenotazioni per la Cometa di Sasso Marconi d'Angelo al 393 292 32 58, Rosanna 393 807 95 08. Il centro sociale Giovanni Falcone, via Tosarelli 4, Riale di Zola Predosa, è in festa i tre giorni rialesi 28, 29, 30 agosto. Venerdì sera 19:30 si cena con la paella, obbligatoria la prenotazione allo 051 61 66 140, a seguire lo spettacolo di cabaret e musica con il comico Francesco Preci. Sia sabato 29 che domenica 30 agosto nel pomeriggio l'osteria, crescentine, tigelle e burlinghi. Il ristorante carne e pesce che apre la sera per domenica 30 agosto anche a mezzogiorno. Sabato sera 20:30 si balla con Marco Gavioli e domenica sera 20:30 si balla con Giulia Piredda Magic Dance. Al Falcone di Riale 051 61 66 140 il telefono, ancora i tornei di burraco per tutta estate, e poi attenzione, il giovedì sera si balla all'aperto nel parco del centro Falcone, balli di gruppo e coppie e serate condotte dalla bravissima Giulia con ospiti diversi ogni settimana. Arci Benassi, Arci Benassi, viale Cavina 4, ingresso per i soci Arci, Arci Benassi 051 45 06 38 il telefono. Venerdì sera riprende la tombola dalle 20:30 con Ricchi Premi. Vi ricordo che il bar è aperto tutti i giorni, all'Arci Benassi si mangia da martedì a domenica dalle 11:30 alle 14, il venerdì anche alla sera con possibilità da sport, poi si possono seguire le partite del nostro Bologna su schermo gigante. La festa dell'unità di medicina, centro feste Canova, via San Carlo 1331, tombola, dibattiti in libreria, balera, divertimento anche per i ragazzi, bambini dai 4 ai 12 anni, dalle 19:30 in poi.
Vi ricordo che c'è un ampio parcheggio, la festa si tiene con qualsiasi tempo. Venerdì sera, taglio del nastro con il presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale e il segretario PD Regione Emilia-Romagna Luigi Tosiani. In Baliera, venerdì sera Roberto Gamberini, sabato sera Tiziano Ghinazzi, domenica Show Dance. Ricordo che il ristorante è aperto tutte le sere dalle ore 19 con possibilità da sport, ristorante con menù tradizionale pesce. La domenica, attenzione, la domenica pranzo è aperto solo per l'asporto. Festa dell'Unità di Medicina, Centro Feste Canova, via San Carlo 1331, 28, 29, 30 agosto, 4, 5, 6, 7 settembre. Volete saperne di più? 338 37 24 199. È davvero tutto, grazie ancora per essere con noi e buon proseguimento con Radio San Luchino.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può! Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: San Lucchino Notizie.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Gli esteri: prosegue l'offensiva di Kiev, un attacco ucraino con droni su una raffineria russa a nord-est del Mar Nero ha provocato un incendio della stessa e due vittime. Morti anche sul versante ucraino, a Zaporizhzhia due persone sono state uccise. Intanto il Cremlino ha respinto la proposta di Zelensky di un piano di pace che contempli la trasformazione di una parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il direttore della CIA è volato in Russia per alcuni incontri in programma a Mosca.
3: Tragedia in provincia dell'Aquila. Una bambina di 4 anni è morta nel primo pomeriggio a Lecce nei Marsi dopo essere stata investita da una moto. Sul posto è intervenuto inizialmente il personale del 118, poi anche l'elisoccorso che è riuscito a raggiungere la zona nonostante le condizioni meteorologiche avverse. I sanitari hanno tentato di rianimare la bambina per oltre un'ora, ma ogni tentativo si è rivelato inutile. Sul luogo dell'incidente sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento.
4: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
3: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
4: 25 bambini sono finiti in ospedale a Mandato Riccio in provincia di Cosenza a seguito di dolori addominali e febbre alta dopo aver fatto il bagno al mare. 6 sono già stati dimessi, gli altri restano sotto osservazione. Del caso si occupa il servizio di igiene pubblica che indaga sulle cause. Al momento non emerge alcun legame con lo stato delle acque.
3: Lo sport: dopo i netti successi contro Croazia, Montenegro e Svezia, l'Ital Volley domina 3-0 anche la Slovacchia all'Europeo di pallavolo femminile 2026 e si conferma così in vetta a punteggio pieno al Pool D. Le ragazze allenate da Julio Velasco si impongono con i parziali di 25-19, 25-18, 25-20 allo Scandinavium di Göteborg contro la formazione guidata da Martino Volpini e ora attendono la Francia nell'ultimo match della fase a gironi.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Centro polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86 50. Tra la fine delle ferie e l'inizio della scuola, 7 ristoranti, una libreria, una balera, 120 incontri, la piazza aperta dove le persone parlano di Bologna, la casa comune dove Bologna parla alle persone.
2: È la festa unità provinciale dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini di Borgo Panigale in via Biancolelli a Bologna.
1: Bologna è l'insieme, la città di tutti, il futuro di ognuno.

0: Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio Odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.
2: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
1: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
2: 051 665 0034.
3: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato e al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
4: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
3: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.
5: Radio San Luchino Estate.

0: Devo dire. No, niente.
1: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
2: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
3: E un sans breghè l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiama lo 051 687 1487, oppure visita nicocostruzioni.com.

0: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio, sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safi a Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, La Storia di Romani e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio a Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
1: San Luchino Notizie.
2: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
3: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
2: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
3: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
2: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
3: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
2: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogacar regala spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
3: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

0: Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91. Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per taglie morbide e morbidissime. Le migliori marche di tutori e ausili per il posto operato e il supporto ad anziani e disabili. Sanitaria Levante, iscritta all'albo delle botteghe storiche dell'Emilia Romagna, è in via Emilia Levante 92 a Bologna, parcheggio riservato in via dello Spalto. Silvia, Marina e Barbara ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: La rassegna di burattini a Bologna festeggia 10 anni. Dal 25 giugno al 10 settembre, tutti i giovedì sera, Fagiolino e Sganapino vi aspettano con imperdibili spettacoli in Piazza Maggiore. Cercali su Viva Ticket e su burattiniabologna.it.
2: Hai la manfata!
3: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI, da Radio San Luchino.
4: Luce Verde Italia.
5: Buon pomeriggio. Per il ribaltamento di un'autocisterna è ancora chiusa al traffico l'autostrada 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. C'è dunque l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e code a partire da Cessalto. È stata invece riaperta la carreggiata in direzione di Venezia. Code di 4 km per incidente anche sulla A22 del Brennero tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord, direzione Modena. Andiamo in Emilia Romagna, qui è il traffico intenso a provocare code sulla A14 Adriatica direzione Bologna tra Faenza e Imola. Sulla 1 la Firenze-Roma tra Fabro e Attigliano verso Roma c'è una coda di 7 km in aumento a seguito della caduta di alberi all'altezza del chilometro 454. Il traffico quindi defluisce solo sulla corsia di sorpasso. Per incidente segnaliamo inoltre 4 km di coda tra Guidonia-Montecelio e il bivio per la diramazione di Roma Nord direzione Firenze. Andiamo al sud e sulla A14 Adriatica, a causa di un incendio sulla scarpata è chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara, quindi dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove si segnalano al momento 1 chilometro di code, si può proseguire sulla statale 16 Adriatica in direzione di Termoli fino al bivio per la statale 87 Sannitica, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Termoli. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.
4: Una festa dei sapori, delle tradizioni e della convivialità?
5: Una festa della cultura, della socialità e dell'inclusione?
4: Una festa della politica, dell'ascolto e del confronto?
5: È la Festa Unità Provinciale, la festa delle idee per Bologna, per l'Italia, per il futuro.
4: Dal 27 agosto al 20 settembre al Parco Cevenini in via Biancolelli.
5: Bologna è l'insieme. Persone diverse unite in un progetto comune.
6: Luce Verde ACI, mobilità e traffico. Un servizio a cura di ACI da Radio San Luchino.
7: Luce Verde Italia.
8: Buon pomeriggio. Per il ribaltamento di un'autocisterna è ancora chiusa al traffico l'autostrada 4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Porto Gruaro verso Trieste. C'è dunque l'uscita obbligatoria a San Stino di Livenza e code a partire da Cessalto. È stata invece riaperta la carreggiata in direzione di Venezia. Code di 4 km per incidente anche sulla A22 del Brennero tra Chiusa Val Gardena e Bolzano Nord direzione Modena. Andiamo in Emilia Romagna, qui è il traffico intenso a provocare code sulla A14 Adriatica direzione Bologna tra Faenza e Imola. Sulla 1 la Firenze-Roma tra Fabro e Attigliano verso Roma c'è una coda di 7 km in aumento a seguito della caduta di alberi all'altezza del chilometro 454. Il traffico quindi defluisce solo sulla corsia di sorpasso. Per incidente segnaliamo inoltre 4 km di coda tra Guidonia Montecelio e il bivio per la diramazione di Roma Nord direzione Firenze. Andiamo al sud e sulla A14 Adriatica, a causa di un incendio sulla scarpata è chiuso il tratto compreso tra Poggio Imperiale e Termoli verso Pescara, quindi dopo l'uscita obbligatoria a Poggio Imperiale, dove si segnalano al momento 1 chilometro di code, si può proseguire sulla statale 16 Adriatica in direzione di Termoli fino al bivio per la statale 87 Sannitica, per poi rientrare in autostrada alla stazione di Termoli. Bene, questa è la situazione al momento. Da Massimo Veschi, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.

che profumino! Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera un menù ancora più ricco per coccolarti come meriti. Pizza al metro per le comitive, cotta nel forno a legna anche ai 7 cereali. Convenzioni per squadre e associazioni, consegne a domicilio. E ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051.

0: Hai un bel la testa, le mie cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
1: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
0: E per la glicemia e i trigliceridi?
1: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
2: Per contatti telefonici 051 53 56 14.
3: Farmacia dei Pini, la salute prima di tutto.
1: La cortesia è la piacevole conseguenza.
4: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romani e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
5: La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti idrici antincendio, civili e industriali, e relativo ampliamento e trasformazione nel rispetto delle normative. Eseguiamo prove reali direttamente sul posto per la verifica degli impianti, rilasciando dichiarazione di idoneità ai sensi di legge. AMI Antincendi.
6: Via Monte Cassino 7 ad Argelato.
5: 051 665 00 34.
7: Il Divin Porcello, laboratorio artigianale con lavorazione di salumi e favolosi prodotti tipici artigianali, preparati esclusivamente con aromi naturali, sale, pepe, rosmarino, aglio. Specialità poi di porchetta anche calda su ordinazione per cerimonie e pranzi. Il Divin Porcello è in via Riccardina 33 Budrio, telefono 051 80 04 27. Il Divin Porcello lo trovate anche nei mercati della Barca il martedì, a Borgo Panigale il mercoledì, a Castelmaggiore il giovedì, al mercatino di Via Albani il venerdì e in Piazza della Pace il sabato. Il Divin Porcello, dove il maiale diventa

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
2: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
3: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
4: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
5: San Luchino Notizie.
6: Buonasera e bentrovati dalla redazione.
7: Gli esteri in primo piano, Mosca ha respinto la proposta di Zelensky per una zona economica libera nei territori contesi. Intanto, secondo la CBS, il direttore della CIA, Ratcliffe, è volato in Russia per alcuni incontri ufficiali. Sul fronte militare, la Russia ha colpito nella notte simultaneamente quattro città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Contemporaneamente, l'esercito ucraino ha lanciato un attacco a Krasnodar, colpendo una raffineria di petrolio.
6: La crisi commerciale tra Stati Uniti e Canada sembra ormai insanabile. A partire dall'8 settembre Ottawa infatti inizierà ad applicare dazi doganali che vanno dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani per un valore di 20 miliardi di dollari, pari a circa al 7% delle importazioni totali dagli Stati Uniti. Lo hanno annunciato le autorità canadesi in risposta alle misure varate da Washington dopo l'interruzione delle trattative commerciali tra i due paesi.
7: Non si ferma il maltempo in Italia, soprattutto al nord, sono oltre 190 gli interventi messi a segno dai vigili del fuoco in Lombardia. La provincia maggiormente interessata è Varese. Un fronte temporalesco ha fatto il suo ingresso dalle coste della Toscana nella notte, scagliando una tempesta di fulmini in Versilia. C'è anche una vittima che probabilmente ha sottovalutato la violenta portata d'acqua di un torrente che si era ingrossato a causa delle forti piogge. Un ciclista risulta infatti disperso dopo essere stato travolto dalla piena del torrente Cervo nel Biellese.
6: Sarebbe stato pestato e finito a coltellate Saddam Hussein, il bracciante pakistano di 32 anni, trovato morto nel bagagliaio della sua autovettura parcheggiata nel ghetto di Borgo Mezzanone, frazione di Manfredonia, nel Foggiano, il 22 agosto scorso. È questo il primo esito dell'autopsia eseguita oggi. Tra le piste seguite dai carabinieri, la più probabile è quella del caporalato.
7: È prevista alle 18 di domani la riunione del Consiglio dei Ministri che, come hanno anticipato fonti di Palazzo Chigi, dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore contro il caro carburanti, ossia il taglio delle accise. Intanto, stando agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,15 euro al litro per la benzina e a 2,136 euro al litro per il gasolio.
6: Lo sport con il ciclismo. Tadej Pogačar regala spettacolo spettacolo nella quarta tappa della Vuelta 2026 con partenza e arrivo ad Andorra. Il due volte campione del mondo parte a 50 km dal traguardo e fa il vuoto, rifilando quasi 3 minuti di ritardo agli inseguitori e confermandosi sempre più maglia rossa e leader della classifica generale.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, sei squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. Spara. E pensare

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te.
1: Il tempo passa e quando arrivi lì... Dal 1935, Grandi Mario, onoranze funebri, a Casalecchio, via Piave 35, a Bologna, via Bentini 18D, a Sasso Marconi, via Porrettana 280. Grandi ha una storica esperienza nel settore e propone anche la lavorazione dei marmi. Grandi Mario, a Casalecchio, a Bologna, a Sasso Marconi. Per tutte le sedi contatta lo 051 57 02 14 www.onoranzefunebrigrandi.it.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: State ascoltando Radio San Lucchino.

La Clinica Veterinaria San Lazzaro si occupa a 360 gradi della cura e salute dei vostri animali da compagnia ed è attrezzata per fornire prestazioni di medicina interna, chirurgia generale, radiologia, ecografie, esami di laboratorio e visite specialistiche, cardiologia, oncologia, oculistica, inoltre effettua servizio di anagrafe canina. La Clinica Veterinaria San Lazzaro della dottoressa Antonella Sanasi è in via Emilia 267 a San Lazzaro di Savena, località Cicogna. Telefono 051 627 2072. Aperto dal lunedì e venerdì dalle 9 alle 13, dalle 15 alle 19.30. Sabato 9, 12 e 30, 16 e 19. I veterinari sono reperibili al cellulare 24 ore su 24 ed effettuano su richieste puntuali visite a domicilio. La Clinica Veterinaria San Lazzaro è anche in via del Rio 34 a Ponticella.

la pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca, a Casalecchio, in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio, in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.

0: Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno, e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita e ben cambia una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, ed arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue cadere in terra a coprire il suo sangue. E se gli sparo in fronte o nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere, vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede, ha paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato un ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritto all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grano ti stava a sentire, dentro alle mani stringevi il fucile, dentro alla bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono mille papaveri rossi.
1: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
2: Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

anche profumino. Pizza fumante, pasta fresca, proprio come a casa. Due Cavalli, sapore di casa. Vera cucina campana con il cuore bolognese. Pasta tirata a mano dalle sfogline e pizza anche per chi è celiaco, preparata da personale formato sulla celiachia. A pranzo, menù completo a 11 euro, bevande escluse, o a 15,50 con le bevande. La sera,

consegne a domicilio e ogni mercoledì sera fino a settembre all'aperto. Musica dal vivo, orchestra, ballo di gruppo, un programma diverso ogni settimana. Ristorante Pizzeria Due Cavalli a Castenaso, via Fratelli Cairoli. Prenota lo 051

La sicurezza assoluta per il tuo impianto antincendio? Affidati ad AMI Antincendi. Grazie ad un team di tecnici specializzati, offriamo una serie completa di servizi, manutenzione e installazione di impianti

0: 34.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6,50.
2: Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione. Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco, con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
3: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
4: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: E un san sbreghè l'arlui, e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
1: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
2: Sono arrivati i saldi di Materassi Barone e quest'anno sono ancora più saldi.
3: 800 materassi delle migliori marche al mondo in pronta consegna e con sconti fino all'80% sui prodotti ricondizionati e fino al 70% sugli stock.
2: Corri subito in uno store Materassi Barone. Ti aspettiamo a Castel San Pietro Terme, Faenza e a Bologna in via Massarenti e in via Toscana.
3: Ma affrettati, questi sconti pazzi sono validi solo fino a esaurimento scorte.
2: Materassi Barone. Per info chiama lo 051 94 22 33.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva entro un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Madre Natura ha creato cose meravigliose ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti. Ma Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338-123-1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melo Melo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
3: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo 051 687 1487, oppure visita Nico Costruzioni.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablie, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablie.
1: Sentire non è solo alzare il volume, è capire meglio le parole. Da Audiotech, studio audioprotesico, dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la scelta e la regolazione delle protesi acustiche si basano su un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia avanzata e misurazioni in orecchio per una regolazione precisa e confortevole. Risultati più chiari, meno fatica nelle conversazioni. Chiama 051 615 4291 e prenota. Hai omella testa, le mei cavaghe a misurare la pressione. Adesso vai in farmacia.
2: Vai alla farmacia dei Pini in via Barelli 4D qui a Bologna. La farmacia dei Pini permette la misurazione della pressione.
1: E per la glicemia e i trigliceridi?
2: Ma certamente un controllo alla grande, ma soprattutto la farmacia dei Pini è il punto dove il ritiro dei medicinali prescritti trova farmacisti preparati anche nella scelta del farmaco alternativo o del prodotto che ti serve.
1: Per contatti telefonici 051 53 56 14. Farmacia dei Pini. La salute prima di tutto.
2: La cortesia è la piacevole conseguenza.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Radio San Luchino, Seratissima, le belle canzoni di ogni tempo.
4: Buon ascolto con Radio San Luchino.

Pensa ad una passeggiata in centro Bologna e pensa di fermarti proprio da Gusto Sano, in via Testoni 9A. La delicatezza della pasta fresca, il tortellino, il brodo tradizionale, i dolci del nostro territorio e i gelati fantastici. Ogni settimana una specialità diversa, un gusto che ti appassiona, che ti soddisfa, che ti fa voglia di tornare perché ne vale proprio la pena. Gusto Sano, via Testoni 9A, in pieno centro a Bologna. Gusto Sano risponde al 348 388 55 93. La passione per la buona cucina e per il gelato perfetto non conosce limiti.

Sanitaria Levante, dal 1956 l'arte di far stare bene. Qualità, cortesia e un servizio personalizzato al cliente, con accurata selezione di calzature comode ed intimo anche per

0: Ti aspettano dalle 9 alle 12.45, dalle 15.30 alle 19, chiuso giovedì pomeriggio e domenica. Il miglior rapporto qualità-prezzo su tutti gli articoli. Info 051 54 95 05, WhatsApp 339 777 3114. Sanitaria Levante, perché far stare bene è un'arte. Da Sanitaria Levante sono in corso i saldi su calzature estive e moda mare, con taglie comode e comodissime.
1: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Radio San Luchino. Ascoltaci anche su internet. www.radiosanluchino.it.
1: Sognavo per noi.

0: Un saluto a tutti i radioascoltatori, sono Daniele Bertoldi di Bologna Clean. Se in casa hai visto quelle bestioline rossicce che girano di notte, sappi che non vengono né dall'esterno e né dagli scarichi. Se ne hai viste anche solo un paio, ci sono certamente dei nidi nella tua cucina.
1: A soli 79 euro ti risolviamo noi il problema e torni a cucinare sereno con la nostra speciale garanzia.
0: Proprio così, se ne trovi anche una sola viva in un anno, torniamo gratuitamente.
1: Con la blatta, non darci di ciabatta, ma chiama Bologna Clean 347-1417-133 347-1417-133.
2: Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ara Rino. Ci occupiamo della compravendita di rottami ferrosi e metallici e siamo autorizzati al recupero di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, di metalli non ferrosi e loro leghe e al trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ara Rino è a Castelmaggiore in via Magnani 5D, telefono 051 50 51 46.
3: Buona serata con Radio San Luchino.

0: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
1: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna. Telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su Un ultimo saluto di valore. Edil Color di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edil Color di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
2: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 123 1844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.

0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 02 70. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
1: Se passi in città con la voglia di buono, c'è un posto speciale, te lo dico in tono.
0: La pasta fatta in casa, i gusti della nostra tavola, i colori che arricchiscono il gusto. Giallo, pasta fresca a Casalecchio in via Reno 7/5. Prepara, confeziona, permette di portare a casa comodamente buone cose da assaporare per deliziare il palato e riempire la pancia. Giallo, con tagliatelle, tortellini, lasagne, i fritti, crostate, pizze, torte dolci e salate e la possibilità della consegna a domicilio. A Casalecchio in via Reno 7/5. Su internet giallopastafresca.com. Telefono 334 66 32 600.

0: I nostri genitori sono preziosi, soprattutto quando diventano fragili. Non possono finire nelle mani del primo che capita. Per loro vuoi il meglio. Persone di cui poterti fidare, esperte, qualificate, amorevoli. Frutto di una ricerca attenta, non del caso. Con Mi curo di te posso aiutarti io. Dalla scelta della persona giusta a tutta la parte pratica, contratto e contabilità. Così non devi fare tutto da solo. Chiamami al 392 85 20 426 o scrivimi a micurodite.bologna@gmail.com. Siamo in via Dagnini 9B a Bologna. Ogni giorno siete in tanti a scegliere Mi curo di te, perché di noi ci si può fidare. Chiama il 392 85 20 426. Sono Loretta e mi curo di te. Sei in viaggio e pensi al fresco della tua casa? Nessuna preoccupazione, Eurocasa Bologna non va in vacanza. Se vuoi vivere un'estate al fresco con i migliori climatizzatori, siamo aperti e operativi per tutto il mese di agosto per garantirti il clima perfetto. Salva il nostro numero 051 991 0303. Eurocasa Bologna, specialisti del tuo comfort.
1: Ogni orecchio è diverso.

0: L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Marina, via Risorgimento 53, Riale di Isola Predosa, telefono 338 1231844. Nel periodo estivo siamo aperti solo la sera. Con il giardino estivo poi, sai che roba, c'è il fresco tepore dell'aria dai gessi. Inoltre non ci sono zanzare, perché il comune di Isola Predosa ha fatto un'enorme zanzariera, la poi fatta il Melomelo Melotti, che copre Isola e anche il Riale, quindi le zanzare non esistono. Mi raccomando, non mancate all'estate di Mammarina.
2: State ascoltando Radio San Lucchino,

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.

0: Cambiare la vasca da bagno, le rubinetterie e i sanitari? Certo che si può. Spazio Vasca di Stefano Spaziani è il tuo giusto riferimento. In sole 8 ore senza demolire il bagno, trasformano la tua vecchia vasca in un comodo e sicuro piatto doccia, dotato di lastre in acrilico che, sovrapponendosi al rivestimento del tuo bagno, risolveranno definitivamente il problema delle piastrelle. E se vuoi mettere una vasca nuova sulla vecchia, la soluzione la trovi proprio da Spazio Vasca. Massima professionalità, serietà e preventivi gratuiti. Chiama Spazio Vasca al numero verde 800 22 35 15.
1: Biscottificio Lazzarone, centro commerciale Casteldebole. Panificio, biscottificio, bar, tavola calda, cosa volete di più? Esempio, giorno qualunque. Guarda che dobbiamo andare a prendere la torta che ho ordinato al centro commerciale Casteldebole da Lazzarone. Ho dato anche la foto della Maria, così sai, sarà più contenta.
2: Ma per farla decente deve essere più bravo di Giotto.
1: Biscottificio Lazzarone, il numero uno.

0: Stai arredando casa o ristrutturando? Da oltre 40 anni, Rigamonti Arredamenti interpreta l'eccellenza dell'arredo e della progettazione di interni. Ti accompagniamo in ogni scelta, dalla consulenza alla progettazione fino al montaggio. E siamo con te anche dopo. Non vendiamo solo mobili, creiamo ambienti su misura per te, grazie alla nostra falegnameria interna. Rivenditori autorizzati Le Fablier, perché nelle vostre case entra solo il meglio. Vieni a trovarci in showroom, in via Andrea Costa 141, zona stadio. Si riceve su appuntamento. Chiama il 338 499 0190 oppure 051 48 43 209. Rigamonti Arredamenti Bologna. E se vieni a trovarci entro il 30 settembre, trovi super offerte sugli articoli esposti e una promozione speciale sulla moderna linea in rovere Le Fablier.
1: Un sans vreghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
2: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.

0: Radio San Luchino.
1: Accende la tua notte. Nightline.
2: Le canzoni per una buona notte.
1: Con Radio San Luchino.

0: ogni orecchio è diverso. La stessa protesi può funzionare in modo diverso da persona a persona. Per questo, da Audiotech, studio audioprotesico del dottor Massimiliano Baravelli, a Bologna, la regolazione segue un approccio STEM, scienza dell'udito, tecnologia e ingegneria acustica, con misurazioni oggettive e verifica del risultato. L'obiettivo non è sentire più forte, ma capire meglio, con comfort e naturalezza. Prenota la tua valutazione. 051 615 4291. Audiotech, via Tolmino 5A, zona Vittorio Veneto, a Bologna.
1: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 quinto, telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
0: Liscio, riccio, lungo, corto, naturale, colorato. Il capello ha tante conformazioni e per trattarlo bisogna conoscerlo. Al Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, trovi un servizio di qualità con particolare attenzione alla tua richiesta. Nel taglio, Giorgia utilizza la forbice a caldo, sistema che protegge e rinforza i tuoi capelli sigillando le punte. Ancora i colori luminosi e naturali, le manicure per look sempre eleganti e la simpatia della squadra de Il Salotto di Giorgia, dove la bellezza di uomo e donna viene valorizzata non solo nell'immagine, ma anche nel relax e nel rapporto tra cliente e professionista, che vale tanto. Il Salotto di Giorgia, piazza Amendola 14 a Castelmaggiore, telefono 051 632 0270. Il Salotto di Giorgia rimane chiuso per ferie dal 6 al 27 agosto.
2: State ascoltando Radio San Lucchino.

Per la tua pubblicità a Radio San Luchino 051 439 16 89 oppure sanluchino@radiosanluchino.it.

0: La salute è importante. Per questo la farmacia Ghironda propone esami utili a capire come stai, con competenza e professionalità. Elettrocardiogramma, test per le intolleranze alimentari, holter pressorio e cardiaco delle 24 ore, analisi dell'acqua e altri alimenti, prova della pressione gratuita, test su prevenzione della memoria, esami del sangue con diversi parametri. In più, la farmacia Ghironda è abilitata all'attivazione dello SPID. Farmacia Ghironda, a Ponte Ronca, via Matilde di Canossa 1. Farmaciaghironda.eu. Per informazioni e prenotazioni 051 75 60 07. Edilcolor di Thomas e Jessica, il tuo negozio di riferimento per vernici e colori. Da oltre 40 anni una garanzia per trovare pitture, colori e vernici. Rivenditore dei marchi Sickens, Airball, Giorgio Greysan, Depron. Un team disponibile vi aspetta per colori e campioni decorativi, vernici per legno e industria, battiscopa e materiale isolante. Vendita sia al dettaglio che all'ingrosso. Colora con Edilcolor di Thomas e Jessica. Si trovi in Val Samoggia, via 2 agosto 1980, numero 24, nella zona industriale vicino alla MOP. Telefono 051 96 96 91.
1: È mezzanotte e 59 minuti.
2: Radio San Lucchino.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Sono Patrizio Roversi, quello di Turisti per Caso e di Slow Tour. Slow è inglese, vuol dire piano. In viaggio vai piano, rallenta, guardati attorno, godi di più e rischi di meno.
1: Rallenta, sei in vacanza. Quest'estate dai un passaggio alla sicurezza. Vacanze coi fiocchi a tutti.
2: Estate alla grande con Radio San Luchino.

0: Madre Natura ha creato cose meravigliose, ma anche cose fastidiose. Basta! Per fortuna c'è Melotti, l'unico meno meno. Melotti, serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate, via Emilia Ponente 252 Quinto. Telefono 051 31 09 44. Tanti sono quelli che fanno questo lavoro. L'unico meno meno è Melotti.
1: Centro Polivalente Lolli Auto, autorizzato Opel. Dal 1969 il punto di riferimento sicuro per l'auto. Esposizione e vendita di tutte le marche, nuove e usate. Auto, fuoristrada, veicoli commerciali e scooter. A Zola Predosa, via Dozza 90. Centro Polivalente Lolli Auto, officina, carrozzeria, elettrauto, gommista, con personale specializzato che prima ti ascolta, poi risolve ogni problema. Lolli Auto, telefono 051 75 86. 6:50.
2: Poesia. Se ti cresce il baffo, inutile andar da taffo. Se mangi sempre a sbaffo, poi ciocchi e ti mandan da taffo.
3: Quando anche i poeti ne scrivono, Taffo Funeral Service risolve questo problema. Spiacevole, ma prima o poi arriva. Meglio poi. Intanto segna. Taffo Funeral Service, via Toscana 58F, a Bologna, telefono 051 96 78. Chiedi a Katia per ogni tua idea su un ultimo saluto di valore.
4: Radio San Luchino.

0: laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna in via Zanardi 157. Il pronto soccorso della dentiera. Si eseguono riparazioni di protesi dentali in giornata, anche festivi, presso strutture sanitarie, case di riposo o direttamente al vostro domicilio. Servizio per anziani e disabili gratuito. Laboratorio odontotecnico Odonto Ceramic Center di Marcello Balletti a Bologna, via Zanardi 157, con ampio parcheggio, aperto tutto agosto. Telefono 051 634 61 22. Per urgenze 349 89 29 338.
1: Torna Cara Forlì, la grande festa del liscio sabato 5 e domenica 6 settembre dalle ore 19.30 in piazza Safia Forlì, con i Nomadi, Mirko Casadei, Moreno il Biondo, Roberta Cappelletti, la Storia di Romagna e tanti altri, tutti insieme a ballare il liscio Forlì, organizzato dal comune di Forlì col sostegno della regione Emilia Romagna. Info www.scopriforli.it.
2: E un sans breghe l'arlui e il brassalat serra più. L'arlui d'amore non va più, mo con faglia. D'un vaglia!
3: Non preoccuparti, vai da Claudia Oreficeria. Qui si riparano pendoli, sveglie, orologi, tasche, polso, meccanici e al quarzo. E si sistemano gioielli in acciaio, argento e oro con laboratorio in proprio. Preventivi gratuiti. Chiama allo 051 50 33 02. Claudia Oreficeria è al centro commerciale Pilastro in via Pirandello 20B 051 50 33 02.
4: Hai un sogno da costruire? Una casa nuova o da rinnovare completamente? Con Nico Costruzioni il tuo sogno diventa realtà. Avrai un unico partner per ogni fase, dalla progettazione alle finiture chiavi in mano. Nico Costruzioni, da oltre 20 anni specializzata in ristrutturazioni e nuove costruzioni. Professionalità, tempi e costi certi, qualità garantita. Ma non è tutto, prossimamente a San Giovanni in Persiceto nuove costruzioni green firmate Nico Costruzioni. Nico Costruzioni, ristrutturiamo e costruiamo il tuo sogno. Vieni a trovarci a San Giovanni in Persiceto, in via Gornia numero 10, oppure chiamalo